molto accogliente, proprio quello che ci va. Tavoli e poltrone, molto very nice, tutto gratis oggi.

tra poco sarà qui. Il mio socio arriva, è geloso, sai, lo mantiene lui, il mio ice cream shop, lo mantiene lui, il mio ice cream shop.